0: semana vintage. ¿Qué puede salir mal? Desde la ciudad de Rosario, transmite Vintage 94.1.
1: En útiles escolares, ¿dónde encontrás los mejores productos al mejor precio? En Lader. Lader, la librería más grande de la ciudad.
2: Para sentirse como en casa. Living Residence. Departamentos temporarios totalmente equipados con servicio de hotelería. Ideales para ejecutivos, empresas y familias. Visítenos en 3 de febrero 2505, esquina Pueyrredón. Teléfono 530-1717 o en nuestra web www.livingresidence.com.
3: Prepárate. Domingo 20, septiembre, primavera.
4: Una noche vintage.
3: En el Bar El Cairo, Sarmiento y Santa Fe, esquina Fontana Rosa Serrat.
5: Buena música, siempre.
3: Primavera. Lo mejor de todos los tiempos en un show para compartir y disfrutar. Con Ale Mota.
5: Nos vemos ahí.
3: Reservas al WhatsApp 341-53941. 341-560-4146.
4: Una noche vintage.
5: Primavera.
3: Invita la revista del siglo.
0: M90 Vintage 94.1.
6: Asegúrate totalmente. Gabriel Drusin, productor asesor de seguros. Consultanos al 341-718-9306. Nuestro mail: gaseguros23@gmail.com.
7: ASEC Propiedades. www.asecpropiedades.com. 341-527-3855. 341-597-4537.
8: En Lader encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
9: Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana. Para sentirte liviano. Michelob Ultra. Cerveza liviana superior.
3: Primavera. Somos Vintage. Vintage 94.1. El mix perfecto.
10: Oggi li diamo di techno, trance e progressive nel nostro spazio compilation. Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube della storia della dance, Geodrom Compilation. Questa è veramente una chicca dal 1996, segnata tra l'altro da qualcuno di voi nei commenti. Io ve lo dico sempre, sotto spazio compilation segnate, appunto scrivetemi nei commenti le compilation degli anni 90 che volete riascoltare in pillola. Attenzione, lo dico per tutti quelli che dico, cazzo, ma dura poco, par di sopra, e certo, è fatto apposta. Il primo di quella compilation è Ticket to Fly di Alberto Zanca, colui che mixava anche questa compilation insieme a Hook. Non la mixava insieme a Duke, ma il pezzo è Zanca e Hook. Questa è una versione remix di Code 20 Progressive Attack. Indimenticabile pezzo. Mario Piperno, il marione nazionale Mario Piu, capolavoro del 96, Mass Experience. E subito dopo, leggermente velocizzata, Baccarlu Symphony. Mauro Picotto nel suo progetto RAF, Royal Air Force. Questa è Bastiglia DJ, si chiama semplicemente I Love You. Cassa dritta e pedalare. Arriva un disco che mi piace tantissimo. Valens e Antolini con History. Ho avuto anche la fortuna di collaborare insieme a loro per la mia versione insieme a Nick Peloso. Si chiama Our History, l'avete sentita? Questo è Black to Funk, si chiama iGroove. Eta Beta J, On the Road, dal film Rain Man. La movie track, la colonna sonora, K-Lab, si chiama Midnight. È bello ascoltare le compilation perché tirano fuori certe chicche, anche pezzi più sconosciuti che magari non hanno avuto successo, ma è bello riascoltarli. Cyber S2, questa è Reflection, Rex Anthony.

Dave Davis, Transfiguration. E adesso Digital Nation. Si chiama Welcome to the Future. L'ultima di questa compilation Geodrome è una chicca. The Spy per Swather Team. Sapete chi ha prodotto questo disco? Erano i Datura, o meglio c'erano anche i Datura in mezzo a questa The Spy. E il disco che va a chiudere il nostro spazio compilation oggi breve, vi abbiamo appunto ricordato la Geodrome mixata da Zanka. Al prossimo appuntamento sempre qui sul canale YouTube della Storia della Dance. Ciao da Dino Brown. Vintage. What else?